0: Petrol's Call from the Ferris in the Rocks.
1: Ultime notizie del giornale radio. La polizia, dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Cuoco, riuscita a intrappolarlo in un cascinale di Aversa. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il

Ultime notizie del giornale radio. La polizia, dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Cuopolo, è riuscita a intrappolarlo in un cascinale di Aversa. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il feroce criminale.

Ultime notizie del giornale radio. La polizia, dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Cuopolo, è riuscita a intrappolarlo in un cascinale di Aversa. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il feroce criminale.

Ultime notizie del giornale Rai. La polizia, dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Popolo, è riuscita a intrappolarlo in un cascinale di Aversa. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il feroce criminale.